0: Nuestra misión es simple: que sientas la música. Pop Extremo, Feel the Music.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?